0: Oremus. Pater Sancte, qui licet fideles omnes ad perfectionem caritatis invitas, multus tamen excitare non desinis ad filii tui vestigia precius sequenda, concede, ut quos tibi in sortem peculiarem elegeris, conversatione sua valiant regni tui signum ostendere ecclesiae mundoque perspicuum. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dal Libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male. Ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Verbum Domini.
3: Deo gratias.
2: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
3: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
2: Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie.
3: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
2: Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore.
3: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
2: Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre.
3: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.